0: voglio s'avrì.
1: Passe noi e
0: pa. A voi.
1: Passe voi.
0: E arrivo a sciare sogno, a porti a banda che insomma.